prossimo brano è un brano tradizionale che canta un famoso gruppo della zona, La Piva dal Carner, si chiama La Fiola dal Paesano.

0: Volta. Questo è uno di questi inediti. È una ballata notturna, molto bella. Notturno Candle Lock.
1: Volte il vento mi porta le note di un flauto o il profumo di pioggia.

il viso, i movimenti ci hanno inventato miti. Giocattoli innocenti si sono rivelati